0: intenso il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le statali.
1: Ma è un'altra priorità, valta, ma più è chiesto la prima lì, con la città non auto, le allotanze, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci, le luci,
2: le luci, le luci,
0: le luci, le luci, le luci, le luci, police are already in traffic around the area, and similar problems in North and South with the 7 o'clock rush. Police have issued a standing emergency warning.
2: Which means stay there if the road is clear.
3: Autobahn Wiesenstraße Richtung Hannover noch einmal. Zwischen Bernburg und Friedrich für einen 3 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Autobahn 1, Osnabrück Richtung Friedrich.
4: And the police have estimated the people stranded on the M25 west of London should expect to be there for at least another 4 hours. Police also stressed the drivers not to leave their vehicles.